chico, ma vergogna a passi. Ahio zemra ime, vuan vec per ti. Cur ti te cam pran, cam shum emozione. Nuk e dici pandie, ah ti moi chapcan.